grazie chiede a te, vivi in questo giorno di grazia. Prego per te, Ave Maria, piena di grazia.

grazia ti è da te, sì, divino. In questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta tua volontà, così in cielo.